Comincia, incomincia, sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando, nella becchia della gente, si introduce destremente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa scordire, fa scordire, fa scordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, resto la barba, ma la sequiglia, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono.

Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non lo chiederò. Bravo, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravo.

0: mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, mandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia
1: 640,
0: in Germania 231.

1003 1003 Contrapeste, contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse.

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina,